Morda tornerò in piano, ci sta nessuno nel tuo terrestre. Morda tornerò in piano, ci sta nessuno nel tuo terrestre. Morda tornerò in piano, ci sta nessuno nel tuo terrestre. Morda tornerò in piano, ci sta nessuno nel tuo terrestre. Morda tornerò in piano, ci sta nessuno nel tuo terrestre. Morda tornerò in piano, ci sta nessuno nel tuo terrestre. Arrivederci.